sono stanco, madonna. Non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

0: Nimeflow nimeketi kati ya makwichi kila beti manzete kama na preach lete lete
1: wase wana blast ni kama vibeti wana remanze tu.